d'amore inusitata io vederti ti chiedea ragion possente a ciò mi trasse pria che in ciel biancheggi l'alba novella dalle